ya otimi mata bi ebra di chefi ka yiri sa maye brei eyo o osra ni ebra di kai en che yam bodi su die ni maye osra ni maye su ye nya che maye china ta se ebra di Everybody, my brain, your car. I am in sea. I am in sea.